0: la chiamare Monroe?
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, preside.
6: Augurino!
7: Auguri Dino grande!
8: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri Dino!
9: Happy birthday Dino! I love you!
10: Dear Dino, happy birthday to you!
11: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de MotoGP's.
12: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto4Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto4Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
13: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
15: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Ci interessava solo che, la volta successiva, il pubblico fosse più numeroso di quella precedente. Non era concepibile tornare indietro. Richie Sambora.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Ma lo sai che l'amore non ha paese,
4: stato,
5: partito,
6: religione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vous écoutez Radio Moto Fortis. La radio sans frontières.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Ieri fra lasciare Panama ed entrare, diciamo, per modo di dire, in Costa Rica abbiamo impiegato tipo 6 ore. È veramente una follia. Ci sono 31 gradi, sono appena le 7 di mattina e chissà quando riusciremo a muoverci da qui. Per ora non abbiamo più una tappa di riferimento, nel senso, finché non si recupera la tabella di marcia, più strada facciamo e meglio è.
1: Sbrigate tutte le formalità, fuggiamo via dagli uffici di confine e ci lanciamo sulle strade del Costa Rica. La fortuna sembra girare dalla nostra parte. La strada è ottima. Cominciamo a salire e la temperatura scende dai 33 gradi a 9 gradi centigradi. Affrontiamo curvoni da fare invidia alle nostre Dolomiti. Raggiungiamo i 3300 metri per poi scendere verso la frontiera con il Nicaragua. Il traffico aumenta, ma è molto ordinato. Strade perfette consentono sorpassi sicuri e così manteniamo una buona media, recuperando un po' del tempo perso. Uscire dal Costa Rica ed entrare in Nicaragua sarà piuttosto semplice, sempre considerando i snervanti tempi di attesa per firme, timbri e autorizzazioni al transito da un paese all'altro. È tardi quando lasciamo la frontiera, sono circa le 22 ore locale, e via subito verso la capitale Managua. Siamo esausti, abbiamo bisogno di riposare. Domani entreremo in Honduras. Sarà un giorno importante per tutto il team.

0: ci svegliamo presto e appena fuori dall'albergo scopriamo di essere assediati dalle troupe televisive delle quattro maggiori TV nazionali. Un saluto a mezzo stampa da parte della moglie del premier del Nicaragua ha scatenato la curiosità dei media. Rilasciamo lunghe interviste circa la nostra missione e la progressione del nostro viaggio. Destinazione del giorno: Rancho Santa Fe, dove ha sede l'associazione Empiace Honduras. I chilometri da percorrere non sono moltissimi, poco più di 400, e la strada non è male. Bisogna prestare attenzione al traffico e mantenere le posizioni, cercando di tenere il gruppo compatto. Ma questo fa parte del viaggio in team, e ognuno di noi fa del suo meglio per garantire la propria e altrui sicurezza. Procediamo spediti sulla Panamericana e saliamo in quota fino a Paso Las Manos, la frontiera con l'Honduras. Anche in questo caso, facile l'uscita dal Nicaragua e complicata l'entrata in Honduras, che ci porterà via 3 ore tra scartoffie e fotocopie. A Rancho Santa Fe ci arriveremo con il buio.
1: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione. 1, 2, 3.
2: Alta rotazione. 3 golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. 3 current hits without interruption.

0: sono Elisabetta e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Ban Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2020 e la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Oscar Control X Sharen David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ahora en McDonald's, una McDouble es $2.50. Así que si tu hermano es de los que ordena dos de todo, dile que esta vez invitas tú. Llévate tus favoritos con el Under $3 menu. Ba-da-ba-ba-ba. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
3: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura, e poi c'è stato un uomo che ha deciso di abitarlo, non per timidezza, non per disprezzo, ma per scelta. Lucio Battisti non amava spiegarsi e non amava mostrarsi soprattutto, amava semmai restare dove la musica nasce davvero, in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco. Nel 1976, mentre il mondo correva verso il rumore, Battisti disse una cosa semplice e radicale: io non sono uno showman, sono un produttore di musica, non un girovago. Era una dichiarazione controcorrente, un gesto quasi sovversivo, perché in quegli anni, come oggi, l'artista era chiamato ad esserci, sempre, ovunque, sul palco, in televisione, nelle piazze, nelle luci, che non si spengono mai. Lucio invece no, Lucio sceglieva di esserci, ma altrove. Diceva che la gente da lui si aspettava dei di chiamato ad esserci, sempre, ovunque, sul palco, in televisione, nelle piazze, nelle luci, che non si spengono mai. Lucio invece no, Lucio sceglieva di esserci, ma altrove. Diceva che la gente da lui si aspettava dei dischi, non degli spettacoli, che la musica non aveva bisogno di urla, che la verità, quella vera, non ama il clamore. E forse è proprio qui che comincia la sua storia più affascinante, non nelle canzoni che conosciamo a memoria, ma in quelle essenze che hanno fatto più rumore di mille concerti.

Battisti osservava il mondo dei suoi colleghi con lucidità. Li vedeva correre da un palco all'altro, consumarsi, svuotarsi. Li vedeva diventare prigionieri di ciò che avevano creato. Lui no. Alla musica do tutto me stesso, diceva, ma entro certi limiti ragionevoli. Una frase disarmante, quasi scandalosa per un artista di successo, perché Lucio aveva capito una cosa che molti scoprono troppo tardi, che il successo può diventare un mestiere che ti divora se smetti di vivere la vita che poi dovresti raccontare. Lucio preferiva vivere, camminare, osservare, amare, sbagliare, restare in silenzio, perché scrivere per lui non era produrre, era testimoniare. La musica non come carriera, ma come forma di verità. In un'epoca in cui esserci è diventato sinonimo di valore, Battisti ha scelto il contrario: l'assenza al posto dell'apparizione, il vinile al posto del palco, l'intimità al posto dell'adrenalina. Nessun tour, nessuna presenza costante in televisione, nessun bisogno di essere visto per essere creduto. Eppure la sua voce riempiva tutto. E questo è il paradosso meraviglioso di Lucio Battisti: più si ritirava, più diventava centrale, più taceva, più parlava. Il suo silenzio non era vuoto, era densissimo, come certe pause nelle canzoni, quelle che non ti accorgi di ascoltare, ma che ti restano addosso per sempre.

0: Battisti non rincorreva il pubblico, lo aspettava. E il pubblico, incredibilmente, non ha mai smesso di arrivare. Generazione dopo generazione le sue canzoni continuano a bussare nelle nostre vite, senza chiedere il permesso, perché non parlano di un tempo preciso. Parlano di noi. C'è qualcosa di profondamente moderno in questa scelta antica. In un mondo che misura il valore in visualizzazioni, Battisti ci ricorda che non tutto ciò che conta deve essere visto. Anche alcune cose esistono solo ascoltate e altre solo se lasciate in pace. Il suo mistero non si è mai dissolto, anzi, è diventato parte della sua leggenda, perché Lucio Battisti è l'artista che ha scelto di non spiegarsi, di non giustificarsi, di non semplificarsi. Ha lasciato che fossero le sue canzoni a parlare.
1: Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
0: Forse è per questo che ancora oggi, quando metti su un disco di Battisti, succede qualcosa di raro. Il tempo rallenta, il rumore si abbassa e per un attimo, solo un attimo, ti sembra di essere anche tu in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco, dove non serve apparire, dove non serve correre, dove basta sentire. Lucio Battisti non voleva quindi essere ovunque, voleva essere dentro, dentro le note, dentro le parole, dentro le vite di chi ascolta. E forse è proprio per questo che la sua voce continua a parlarci ancora oggi, limpida, misteriosa, immortale, come se ogni suo silenzio fosse una canzone che non smette mai di suonare.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu. We are on air every day on Radio Montefortis. The radio without frontiers.
1: Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week. On my favorite station.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitácora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: Mentre le immagini ci portano verso il confine, facciamo un breve excursus a partire da quel 5 marzo, quando il team dell'associazione Onlus Moto for Peace partì da Roma per portare a termine una nuova missione di solidarietà. Il progetto nasce in Spagna e viene messo a punto da Celestino Suarez, insieme all'ONG Selva Camerun, che opera nel paese da diversi anni, in una regione a circa 100 km dalla capitale Yaoundé. Lo scopo della missione è quello di consegnare a Baku del materiale medico-sanitario e due ambulanze, oltre ad una donazione di materiale elettrico e idraulico per l'allestimento di un piccolo centro medico. Non mancheranno poi giocattoli e vestitini per i più piccoli. Alla spedizione partecipano 12 persone, tra cui Celestino, promotore del progetto, e come sempre Dino, fondatore dell'associazione e storico capo spedizione in tutte le missioni organizzate da Moto for Peace. È l'11 marzo quando percorriamo i nostri primi chilometri sul suolo africano per raggiungere Baku, dove facciamo conoscenza con i medici e gli insegnanti della missione Selva Camerun. È una grande festa. A loro consegniamo il prezioso carico umanitario.

0: Il viso, gli sguardi e le strette di mano di quegli uomini e quelle donne ci hanno ripagato di tutto il lavoro e di tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. La felicità che si legge negli occhi di quei bambini regala emozioni impossibili da raccontare. Purtroppo, a testimonianza di questi momenti, non resta altro che la sola documentazione fotografica fortunosamente scampata al terribile incidente stradale che ci vedrà coinvolti da qui a pochi giorni.
1: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.

0: dance with me one more time.
1: Non sono mai soddisfatto di niente, sono un perfezionista, fa parte del mio modo di essere. Michael Jackson.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: E allora si risale in sella. E questa volta per entrare in Canada.
4: Oggi lasciamo gli Stati Uniti e attraverso il ponte di Windsor saremo in Canada. Per Toronto sono circa 400 km e quindi diciamo la tappa più lunga americana è terminata. Poi da Ottawa faremo un giro diretto fino a New York, da dove poi imbarcheremo in mezzo.
3: Il paesaggio continua a essere piatto e monotono. Quella che cambia è la temperatura. Scende, e scende di molto, fino a raggiungere i 3 gradi. Anche le condizioni meteorologiche non promettono bene. Ma i chilometri da percorrere oggi sono solo 380, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Siamo in Ontario, a Toronto, la città più popolosa del Canada. Moderna, piena di centri commerciali, con la sua attrazione principale decisamente ben visibile, la Canadian National Tower. Incontriamo la polizia di Toronto, dove ancora una volta possiamo raccontare la storia di Moto for Peace e gli importanti obiettivi raggiunti con questa missione.
5: Noi lasciamo un presente nel nostro passaggio, praticamente itinerari from Panama to Toronto, Ottawa and New York.
6: Very good. Grazie.
5: The Texas.
3: Al termine dell'incontro raggiungiamo le sponde del lago Ontario, dove ad attenderci, per uno scatto molto originale, troviamo schierato l'intero battaglione motociclisti della Polizia di Toronto. Poi ci spostiamo alle cascate del Niagara, famose in ogni angolo del mondo, che si trovano a circa 2 ore di distanza dalla città. ...400 metri di larghezza tra la parte canadese e quella statunitense, per 54 metri di salto e 168.000 metri cubi di portata a regime di piena. Un imponente spettacolo della natura. Le più grandi cascate dell'America settentrionale. Infine, è la volta del simbolo della città, la Canadian National Tower, una torre alta 553 metri, costruita tra il 1973 e il 1976, da dove si può ammirare un meraviglioso panorama della città a 360 gradi. Prima di lasciare Toronto, sotto un cielo nero e minaccioso, presenziamo alla festa della Polizia del Canada. 5.000 poliziotti schierati, il ricordo dei colleghi caduti in servizio e, sotto la pioggia, l'inno canadese e poi quello americano. Il momento è particolarmente toccante.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
7: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
8: Africans, Africa's greatest hits.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
7: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
8: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
9: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
10: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
11: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
12: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
13: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Nella primavera del 2004 viene effettuato il raid motociclistico Un Ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. La spedizione è stata preceduta da due tour europei, maggio e ottobre del 2003, che hanno avuto l'intento di coinvolgere i colleghi dell'Unione Europea, e quindi il risultato è stato che i componenti di Moto4Peace hanno avuto al proprio fianco poliziotti tedeschi, belgi e spagnoli. Anche con questa missione è stato portato un messaggio di fratellanza, di pace ed un concreto aiuto, una raccolta di denaro finalizzato alla costruzione di un convitto scolastico per bambine in una regione del Marocco, a Kenifra. Il Capodanno 2005 ha visto impegnato il team di Moto4Peace in un'operazione umanitaria a Tangeri, unitamente all'International Police Association della Catalunya, che ha avuto lo scopo di consegnare materiale ospedaliero ed una struttura sanitaria della città. Infine, nel 2006, vengono consegnate due autoambulanze e del materiale ospedaliero, unitamente al gruppo Moto4Peace Spain, alla comunità libanese ed a quella palestinese a Beirut. La spedizione Missione di Pace in Medio Oriente ha visto protagonista ancora il team di Moto4Peace nei paesi di Grecia, Turchia, Siria ed in Libano.
1: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
2: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della fede 3.
3: Moto4Peace, Mongolia 2026.
4: Is Moto4Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
5: Moto4Peace, Mongolia 2026.
6: International music by Radio Moto4Peace.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

inglese, perché sono un tipo abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non Francesco, non parlo bene l'italiano.

0: la cultura. Saskibi, coloretti.
1: Danke. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Ciao, lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello. Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto Forbis.

Woodstock ha cambiato anche noi organizzatori. Siamo diventati una comunità unita da un credo sociale, un orgoglio incredibile e uno smisurato amore per la musica. Michael Lang.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace,
2: la radio senza frontiere.
3: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
4: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola.
5: Via!
3: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere.

0: conoscere missionari che fanno cose grandi in silenzio.
1: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne
2: anziani.
1: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
0: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
3: Noi
4: siamo
3: Skunitsi
4: Botswani.
0: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
5: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
6: Grazie.
5: Costanza.
6: Grazie.
5: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
6: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi
5: certo.
6: Proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
5: di cui hanno bisogno.
6: Esatto. L'acqua, per esempio, in tanti luoghi è la prima emergenza.

State ascoltando Radio Moto for Peace. E adesso il momento di Cocktail Magazine. Le notizie piccanti e senza filtro raccontate da Richard Chu.

Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

Subito dopo arriva un altro grande successo, Come Back and Stay. Anche questo brano scala le classifiche europee, consolidando la sua posizione come una delle nuove pop star del pop britannico.

La canzone diventa un successo planetario, arrivando alla numero uno negli Stati Uniti. È un momento storico, un artista britannico che conquista il mercato americano con una ballad intensa e raffinata. La sua interpretazione è ciò che rende il brano immortale, malinconico, elegante, profondamente emotivo. Sempre nel 1985, Paul Young partecipa anche a uno degli eventi musicali più importanti della storia, il Live Aid. Sul palco, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, Young dimostra ancora una volta la sua forza interpretativa. Ma non è solo, fa anche parte del progetto benefico Band Aid, contribuendo alla storica canzone Do They Know It's Christmas, insieme a grandi nomi della musica britannica. Negli anni seguenti, Paul Young continuerà a pubblicare musica e a ottenere buoni risultati, brani come I'm Gonna Tear Your Playhouse Down o Everything Must Change mostrano la sua capacità di muoversi tra pop, soul e rhythm and blues, e se vogliamo anche con un piglio gospel. Dopodiché anche la parte della steel guitar in questo pezzo ne dà un arrangiamento inconfondibile ed unico. La sua cifra artistica resta sempre la stessa comunque: eleganza, intensità e una voce che sembra raccontare storie più che cantarle. Anche se il grande boom commerciale resta legato agli anni 80, Paul Young non ha mai smesso di fare musica. Negli anni 2000 ha esplorato nuove direzioni, incluso il progetto Los Pacaminos, dedicato alla musica Tex-Mex. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua autenticità. Non è mai stato solo una pop star, ma un interprete profondo, capace di dare nuova vita a ogni canzone. La storia di Paul Young è quella di un artista che ha saputo trasformare influenze soul in successi pop, senza perdere credibilità. Ha portato emozione nelle classifiche. Ha dimostrato che anche una reinterpretazione può diventare più famosa dell'originale. La sua voce resta una delle più riconoscibili della sua epoca. E ancora oggi, quando parte Every Time You Go Away, è impossibile non fermarsi ad ascoltarla. E allora, che sia nostalgia o scoperta, poco importa. Paul Young è uno di quegli artisti che meritano di essere riascoltati sempre, perché alcune voci non passano mai di moda.

è nata Moto for Peace TV Channel, il nuovo canale tematico di YouTube. Promo, video, foto dinamiche, servizi giornalistici, spot, interviste, videoclip e trasmissioni televisive dedicate al team di Moto for Peace, che dal 2001 viaggia attraverso il mondo. Ecco i progetti di Moto for Peace, attraverso gli angoli più remoti della terra, a bordo delle loro moto, a tessere rapporti con istituzioni, a portare aiuti, a conoscere gente e naturalmente a raccontare attraverso bellissime immagini le loro esperienze. Moto for Peace TV Channel. Ricerca il nostro canale su YouTube. Tutti i nostri video sono in HD con audio stereo Dolby Surround.

Nella storia del rock, Woodstock è stato il Big Bang. Da allora si parla di un prima e di un dopo Woodstock. David Crosby.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diario di bordo del 2018.
12: Quaderno de bitácora 2018.
13: 2018 Logbook.
14: Benvenuti in questa edizione speciale di Diario di bordo. Vi raccontiamo oggi le avventure di alcuni viaggiatori. E tra questi ne abbiamo scelto uno che conosciamo tra l'altro personalmente. Infatti oggi intervistiamo un motociclista che ha già viaggiato nel 2016 con il team di Moto for Peace, ma che adesso percorre le strade americane in solitaria. Chi sarà mai? Dai, presentati da solo, vai Rick.
15: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio for Peace. Sono Riccardo e sono qua a Mexico City.
14: Ciao caro, senti, e di nuovo a Mexico City, ma che ci fai?
15: Cosa ci faccio a Mexico City? È una bella domanda e parte da molto lontano. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare all'ultimo ride di Moto for Peace, l'ultima missione da Panama City a New York. È stata un'esperienza fantastica, è stata la prima per me con Moto for Peace, però durante il viaggio mi è venuta un'idea meravigliosa, un'idea che avevo sempre covato nella mia mente malata, ed era quella di attraversare tutta l'America, quindi fare dall'estremo nord del Canada all'estremo sud dell'America Latina, cioè Patagonia e Terra del Fuoco.
14: E la prossima tappa quale sarà?
15: La prossima tappa sarà a fine agosto. Quindi tornerò a Mexico City e farò tutta una tirata fino alla Patagonia, alla Terra del Fuoco. Quindi attraverserò di nuovo tutta l'America centrale, poi traghetterò perché a Panama, non la Panamericana, si blocca a Panama e riprende in Colombia perché c'è la famosa giungla del Darien, il Darien Gap, dove appunto non si può passare. Quindi ho già trovato un passaggio con una barca a vela che mi porterà in barca da Panama City fino a Cartagena. Da Cartagena il viaggio proseguirà, quindi attraverserò tutta la Colombia, tutto l'Ecuador, tutto il Perù, la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Quindi la destinazione è la Patagonia, Terra del Fuoco, dalla quale poi imbarcherò la moto verso casa.
14: Senti Riccardo, in definitiva, perché questo viaggio in solitaria?
15: Viaggiare da solo, cosa significa viaggiare da solo? È un'esperienza incredibile. Considerate che io faccio il mio lavoro e quello di tour leader, quindi accompagno gruppi di persone in viaggi avventurosi in giro per il mondo, quindi sono abituato a condividere la mia vita e i miei viaggi con altre persone, ma viaggiare da solo ha comunque il suo perché, ci sono pregi, vantaggi. Credo sia molto più difficile viaggiare da solo che accompagnare un gruppo, anche se se ne sei responsabili, però è un'esperienza che non apprezzo. Poi soprattutto viaggiare in moto è incredibile. La gente ovunque ti fermi, ti aiuta, ti dà una mano, sono curiosi, e quando capiscono che sei da solo, che stai facendo un viaggio del genere, che attraversate tutte le Americhe, rimangono colpiti e ti aiutano in qualsiasi modo.
14: Bene, senti, nei viaggi lunghi come questi ed in paesi anche particolari che si attraversano ci sono dei pericoli.
15: I pericoli in un viaggio del genere sono infiniti. E, insomma, le città americane, il traffico incredibile. Poi nella Bassa California ero stato allarmato ingiustificatamente, nel senso che soprattutto nella parte nord della Bassa California è la zona di traffico di droga, ci sono dei personaggi abbastanza pericolosi, ci sono problemi di benzina, e quindi ero un pochino allarmato. In realtà tutto è andato benissimo e, come spesso accade, il pericolo viene dove non te lo aspetti, e questa volta è arrivato dal cielo. Ero in un posto stupendo, in un deserto di cactus nel nord della Bassa California, quando vedo un avvoltoio con la coda dell'occhio, non so se mi ha scambiato per una preda oppure è impazzito dal caldo che c'era, sta di fatto che io viaggiavo ai 100 km all'ora e lui si è sfracellato nel mio casco. Ho avuto l'accortezza di abbassarmi quei 5-6 centimetri che forse mi hanno salvato la vita, perché non so se avete idea di cosa è prendere una massa del genere a 100 km orari.
14: Io questa la definirei più super sfiga che pericolo. Comunque noi ti auguriamo migliaia di chilometri senza avvoltoi e senza nessun altro animale che ti viene ad investire, e poi ci ricollegheremo con te per avere ulteriori dettagli di questo bellissimo viaggio in solitaria. Era Riccardo Prati qui su Radio Moto for Peace.
16: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
17: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
16: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
18: Moto for Peace, Mongolia 2026.
19: C'est la nouvelle mission humanitaire de Moto for Peace. Si vous souhaitez participer ou si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter immédiatement par email à l'adresse info@motoforpeace.it ou par téléphone au numéro +39 331 373 47 19.

0: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
1: La sua privacy vale molto più di un like.
2: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: L'unica classifica che si fa in due
5: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.

0: Dietro le storie della musica.
1: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia boliviana.
2: Un cordial saluto e agradecimiento alla polizia boliviana.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

Il make-up è una semplice estensione della nostra personalità. Vestiario, colori e oggetti hanno tutti un significato ben preciso. Gene Simmons.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi.

0: Prendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Radio.motoforpeace@libero.it.

Se vi piacciono il groove, il funk, il soul e quel jazz moderno che ti fa muovere la testa anche senza accorgertene, allora il nome che stiamo per raccontare oggi vi suonerà familiare. Electro Deluxe.

La loro storia inizia in Francia alla fine degli anni 90, in un periodo in cui il jazz europeo cerca nuovi linguaggi. Un gruppo di musicisti decide di mescolare tradizione e modernità. Non vogliono fare solo jazz da club, vogliono farlo ballare. Nasce così il progetto Electro Deluxe. Tra i fondatori troviamo il tastierista e compositore Gael Cadu, insieme ai musicisti provenienti da jazz, dal funk. Poco dopo entra nella band la voce che diventerà il marchio di fabbrica del gruppo, il cantante americano James Copley, con il suo timbro potente, caldo e profondamente soul. Ed è proprio con Copley che la band trova la propria identità definitiva.

Nei primi anni 2000 pubblicano i loro primi lavori e iniziano a farsi conoscere nel circuito jazz europeo. Il loro suono è già chiarissimo, groove funk, arrangiamenti jazz, energia da concerto e una produzione moderna. Uno dei dischi che segna la svolta è Play, uscito nel 2010. Con questo album gli Electro Deluxe cominciano a uscire definitivamente dai confini del jazz più tradizionale. Il suono diventa più soul, più funk, più diretto. Il pubblico cresce e i concerti si moltiplicano. Ed è proprio dal vivo che la band dimostra tutta la propria forza. Gli Electro Deluxe non sono un gruppo da ascoltare soltanto seduti. Sul palco diventano una macchina ritmica incredibile, fiati esplosivi, groove serrato e la voce di Coldplay che guida tutto con

Negli anni successivi arrivano altri album importanti come Circle del 2016, un lavoro che consolida definitivamente il loro stile. Qui il funk incontra il soul contemporaneo con arrangiamenti sofisticati ma sempre accessibili. È la formula che rende il gruppo unico. Musicisti di altissimo livello jazz che però suonano con l'impatto di una band funk. La loro reputazione live cresce rapidamente. Gli Electro Deluxe iniziano a suonare nei grandi festival internazionali, dal jazz europeo fino ai palchi sempre più grandi, conquistando anche pubblico che normalmente non ascolta jazz.

poi arriva un altro disco molto importante, Apollo, pubblicato nel 2019. Un album che guarda chiaramente alla grande tradizione soul americana, da Marvin Gaye a Stevie Wonder, la Motown soprattutto, ma tutto filtrato da una produzione moderna e da una sensibilità europea. Il risultato è un sound elegante, potente e incredibilmente groove. Gli Electro Deluxe quindi diventano così una delle band più riconoscibili del nuovo jazz soul europeo.

La loro musica dimostra quindi che il jazz può essere contemporaneo, popolare e soprattutto fisico, una musica che si ascolta ma che si vive anche con il corpo. E nel 2024 arriva un altro capitolo della loro storia, Next, un disco che conferma ancora una volta la loro capacità di evolversi senza perdere l'identità. I groove sono ancora più profondi, la produzione più moderna, ma lo spirito resta lo stesso, energia soul e libertà jazz. Oggi gli Electro Deluxe sono considerati una delle realtà più solide della scena europea, una band capace di unire generazioni diverse di ascoltatori, dagli amanti del jazz più tradizionale ai fan del funk, fino a chi semplicemente vuole lasciarsi solamente trascinare da una grande band. E forse è proprio questo il loro segreto, la loro longevità: non inseguire le mode, ma costruire disco dopo disco, concerto dopo concerto, un suono riconoscibile, potente, autentico. Se non li avete ancora visti dal vivo, il consiglio è semplice: fatelo, perché gli Electro Deluxe non sono soltanto un gruppo da ascoltare, sono una band da vivere, come dicevamo. E adesso alzate il volume.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu. We are on air every day on Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: Che il paziente antartico non se la passasse bene lo sapevamo da tempo. La sua lenta agonia, più a largo del Cile, si tocca però con mano. Le pendici brulle rivelano uno scioglimento dei ghiacci che, secondo gli esperti, porterà in due secoli a un aumento del livello degli oceani di quasi 3,5 metri. Osservatorio privilegiato per gli scienziati, l'isola di Robert fotografa mutamenti che, anche quando meno evidenti, allarmano gli addetti ai lavori come il britannico Peter Conway. Il 97% della penisola antartica è ancora coperto dal ghiaccio. Non si scioglierà tutto da un giorno all'altro. Basta però che a scomparire ne sia solo una piccola parte per contribuire all'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Il surriscaldamento delle acque porta allo scioglimento dei ghiacci in superficie che finiscono per cedere terreno anche sulla terraferma. Nei campioni che qui raccoglie da ormai 20 anni, la biologa cilena Angela Casanova legge i segnali di un cambiamento che sta inesorabilmente plasmando non solo i paesaggi, ma anche la flora del posto. Come sappiamo, l'Antartico è la zona che ha fatto registrare i più marcati incrementi di temperatura. Negli ultimi 50 anni si sono riscontrati aumenti nell'ordine dei 3 gradi. Riteniamo che queste piante siano efficacissimi indicatori delle variazioni climatiche e del surriscaldamento globale. A rischio è, secondo gli esperti, l'intero ecosistema antartico. Due nuovi e concordanti studi rimettono in discussione le precedenti teorie sull'equilibrio della terra, delle foche e dei pinguini, spendendo per la prima volta la definizione di mutamento inarrestabile e irreversibile. Oggi ciechi di fronte al cambiamento climatico, gli Stati Uniti potrebbero riaprire gli occhi tra 2 secoli su città come New York e Miami invase dall'acqua.
4: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
5: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio. Da evitare per percorsi duri o sabbiosi, e se non obbligati per altri motivi, sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia angolana.
1: Uma calorosa saudação e agradecimento à polícia angolana.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettacolo malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto, ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul Denoyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Trendsetting music is on radio,
0: Tendency.
1: Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: The trending songs you've heard here and there.
2: Trend-

0: Se è vero che il sole picchia a fuoco, altrettanto vero è che viaggiare in autostrada ci permette di coprire lunghe distanze in tempi brevi. Una sosta la facciamo a Campeche, una cittadina fortificata di epoca coloniale. Il suo centro storico è circondato da alte mura. È coloratissima, ben tenuta e molto gradevole. Giusto il tempo per una breve escursione. Quattro passi nei vicoli adiacenti alla cattedrale e poi nuovamente in marcia verso Via Hermosa, percorrendo una lunghissima strada che costeggia il mare. Il territorio circostante è meraviglioso, ma non possiamo permetterci soste. E a causa di diversi guasti alle moto, purtroppo il viaggio diventa lungo e pesante. Sostiamo a Via Hermosa per la notte e al mattino partiamo per una tirata di circa 800 km. La meta è Città del Messico. Non sarà purtroppo una tappa facile, sia per i chilometri da percorrere sotto il sole, che non sono affatto pochi, sia per il continuo susseguirsi di guasti meccanici ai mezzi, che rallentano inesorabilmente la nostra corsa verso la capitale degli Stati Uniti messicani. I problemi aumentano quando cominciamo a salire sulla Sierra Madre, fino a raggiungere i 2000 metri. Il sole comincia a scendere e la luce del tramonto riesce a rendere bella anche l'autostrada che percorriamo da ore. Tra una sosta e l'altra, stanchissimi, riusciamo finalmente a raggiungere l'altopiano tra la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. E qui, a 2250 metri di altezza, si trova una delle più grandi città del mondo e sicuramente la più popolata del paese, Città del Messico.
1: Nel 2005 Moto4Peace realizza il tour delle province italiane attraverso Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: Motto for Peace, Mongolia 2026.
4: Es la nueva misión humanitaria de Motto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719. International Music by Radio Motto.

Dal 2000, il team di Moto 4 Peace ha percorso oltre 130.000 km in 4 continenti, superando con impegno qualsiasi inconveniente e portando a termine con successo tutte le missioni. Un impegno premiato all'estero dal delegato delle Nazioni Unite in Kosovo nel 2012 e in Italia con i riconoscimenti del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Capo della Polizia e con l'indispensabile collaborazione del Segretariato Generale Interpol. Avventura, passione per la moto, solidarietà, libertà e collaborazione con i popoli e con le altre forze di polizia di tutto il mondo. Questo è Moto 4 Peace.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto Forbis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri. Direttamente da Cocktail Magazine. Con Richard Schumann.

0: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Non pubblica un album da 7 anni. L'ultimo, Ciao Cuore, risale al 2018, quando gli chiedi se i tempi siano maturi per un ritorno, Riccardo Sinigallia ti risponde in maniera netta: no. Poi ti spiega anche il perché. Il cantautore e produttore, che nel suo ritornello ha contribuito a rendere Quelli che ben pensano di Frankie High Energy una delle canzoni più importanti e conosciute degli ultimi 30 anni, che ha reso Due Destini e La Descrizione di un Attimo dei Tiro Mancino due hit senza tempo, e che ha contribuito a svoltare le carriere di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Luca Carboni, Motta, Brunori e pure Coez, ha chiuso con la forma canzone. Per me Ciao Cuore ha sancito anche nel titolo la fine di un approccio, quello discografico, e quindi dice: suono e studio tutti i giorni, ma in questa fase della mia carriera voglio fare qualcosa di totalmente espressivo, libero, senza nessun tipo di retaggio con la canzone. A 55 anni, e quando all'ultimo Festival di Sanremo è apparso nella serata delle cover accanto a Brunori e a Di Martino sulle note dell'Anno che verrà di Lucio Dalla, sembrava quasi un miraggio, tanto sono rare le apparizioni in TV e in certi circuiti, e lo sono un po' meno quelle sui palchi che sanno di musica suonata per davvero. Bell'amore.

0: Moto for Peace.
1: Moto for Peace.
0: Moto for Peace.
2: Moto for Peace.
3: Moto for Peace.
4: Moto for Peace.
5: Moto for Peace.
6: Se non ci conosci ancora, motoforpeace.it. Altrimenti scarica gratuitamente la nostra app dal tuo store.

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diario di bordo del 2016.
12: Quaderno de bitácora 2016.
13: Lunedì 25 aprile ed è festa in Italia, mentre il team si trova a Detroit, principale centro dello stato del Michigan negli Stati Uniti, fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi e oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Infatti nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città, situata al confine fra il Canada francese e i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei Grandi Laghi americani, al centro di una vasta zona industriale. Detroit è la 18ª città negli Stati Uniti, con una popolazione di 701.000 abitanti, 4,3 se si conta l'area metropolitana. Il censimento del 2010, la città contava 713.000 abitanti, che veniva suddivisa in 82% di nero africani, africani americani come si suol dire, solo il 10,6% dei bianchi, 1,1 asiatici e 6,81 di altre etnie. Detroit, come il resto del Michigan del sud-est, ha il tipico clima temperato del Midwest, influenzato dalla presenza dei Grandi Laghi. Gli inverni sono decisamente freddi rispetto alla latitudine, il clima americano è molto più continentale rispetto a quello europeo, con nevicate moderate, anche se le temperature raramente scendono sotto i meno 17 gradi. Le temperature estive invece possono raggiungere e superare anche i 32 gradi centigradi. Nonostante gli interventi operati a Detroit negli anni 70, il fenomeno di degrado urbano continua a persistere. Tuttora un forte segno di decadenza urbana negli Stati Uniti è dato infatti da questa città, in cui la popolazione è statisticamente dimezzata dal 1960 ad oggi e la cui composizione razziale è oggi diametralmente opposta. Nel 1960 il 70% era bianco, oggi l'80% è nero. Il tasso di criminalità è piuttosto alto. Secondo recenti dati dell'FBI, le bande di strada costituiscono una forma locale di criminalità molto diffusa. A livello di crimine organizzato, la città è dominata dalle famiglie Zerilli, tant'è che il team di Moto for Peace, nonostante avesse prenotato un albergo dove alloggiare, è stata invitata dalla polizia a disdire ed è anche intervenuta in soccorso, in un certo senso, la Fiat Chrysler FCA, che come sapete ha sede a Detroit e che ha gentilmente ospitato il team in idonea struttura alberghiera e soprattutto al sicuro. Ma sicuramente a breve sentiremo Bernardo Lepore, che ci chiamerà e realizzeremo un'altra importante intervista, sempre qui ad America Live. Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Un caro saluto ed un grazie alla Polizia della Repubblica Sudafricana.
2: Best wishes and thanks to the police of the South African Republic.

0: The Whole World of Two Wheels, told by Marco Veronis, with Moto News.
1: Tutto il mondo delle due ruote, raccontato da Marco Veronis, con Moto News.
2: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
4: Sie hören Radio Moto for Peace. Das Radio ohne Grenzen.

0: alla musica.
1: Nel periodo in cui va in scena il teatro delle mostruosità di Alice Cooper, comincia a crescere una nuova scena conosciuta con il nome di glam rock. La definizione è fuorviante perché punta l'indice sul termine glamour, che in realtà ha assai poco a che fare con la cultura nell'ambito della trasgressione sessuale. Sono gli anni in cui David Bowie ottiene i maggiori successi con il personaggio androgino di Ziggy Stardust e nei quali gli Sweet dominano le classifiche inglesi grazie anche a una musica e a un look in cui non fanno altro che autodefinire che senza speranza. Ma il travestivismo dilaga e non viene sempre accettato dalla critica ed è spesso definito come trash, insomma musica spazzatura. Anche qui i successi di vendita sono però oltremodo clamorosi. Nel 1973, ad esempio, esordiscono i New York Dolls, un quintetto americano che affascinerà Malcolm McLaren. Si presenteranno al mondo come la versione degenerata dei Rolling Stones in versione transsex. Vestiti come professionisti del sesso e truccati pesantemente, i New York Dolls avranno vita breve. E infatti nel 1974, nel momento in cui muoiono, i loro concittadini Kiss pubblicheranno il loro primo album, Kiss, che segna l'inizio di una carriera straordinaria e che ne farà una delle band di maggior successo di tutti i tempi. Votati unicamente alla ricerca della fama e dei soldi, i Kiss assumono abilmente ciò che i padri dello shock rock hanno fatto negli anni precedenti, capendo che bisogna andare oltre le trovate di Alice Cooper, che è praticamente impossibile superare l'ambiguità sessuale dei New York Dolls o di altri profeti del rock decadente dell'epoca come Lou Reed, David Bowie o Iggy Pop. I Kiss quindi puntano tutto su una concezione di spettacolo stordente e incredibilmente visuale, in cui la musica è di fatto soppiantata dal fragore delle esplosioni e dall'abbagliante utilizzo delle luci di scena. Spesso, anzi, sembra che sia la musica stessa a sottolineare la scenografia e non il contrario. Ma i membri del gruppo, guidati dalla personalità cinica e affaristica del bassista Gene Simmons, si inventano delle maschere che ne faranno delle autentiche icone dell'America degli anni 70, così come i volti di Marilyn Monroe e Elvis Presley lo erano stati in quel degli anni 50. Il loro sound è un martellante hard rock in quattro quarti, che pur apparendo scontato e riempitivo, partorisce però fulgidi esempi di catarsi sanguinaria, come nel bellicoso mid-tempo di I Love It Loud o negli sfrenati sabba erotici di Love Gun e Rock and Roll All Night.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Starsi anche in un'autobiografia per la prima volta. Gli editori hanno fatto di tutto per convincere Adele a raccontare la sua storia, ma lei ha sempre detto di no. Adesso però l'autobiografia sembrerebbe finalmente pronta e sarà proprio Adele a raccontare la sua vita con le sue parole, al di là dei titoli dei giornali. Oltre a raccontare la sua ascesa alla fama, alla musica, parlerà anche della sua formazione e della sua vita privata. Ma attenzione, perché dagli State si rincorrono voci che vorrebbero Adele come headline nell'halftime show del Super Bowl. I redattori di Page Six ne sono convintissimi. Sarà infatti proprio la cantautrice britannica ad esibirsi nel prestigioso intervallo musicale della finale del campionato di football americano. La prossima edizione si terrà l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara in California.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 Logbook.
4: Buon weekend su Radio Moto for Peace, ancora un appuntamento con America Live. Vi propongo di ascoltare la voce di Riccardo Prati, felice di ritrovarsi a New York con la propria moto, e poi ancora Bernardo Lepore, quando insieme abbiamo realizzato la diretta telefonica.
5: Siamo a Times Square, siamo partiti da Panama City 2 mesi fa e adesso siamo arrivati a Times Square. Non nascondo l'emozione, era un sogno quando siamo partiti, adesso sembra tutto facile. E invece ci siamo dovuti conquistare giorno per giorno, però arrivare qui a New York con la propria moto è un'emozione che veramente non apprezzo. Sono molto contento di essere qua, contento con la vecchia moto e con i miei cari amici che mi hanno accompagnato. E quindi domani andrai in un bel garage dove mi aspetterà per un paio di mesi e poi il viaggio continuerà verso nuovi lidi. Perché the show must go on.
4: Ma attenzione, c'è una grande sorpresa. In diretta qui ad America Live da New York c'è Bernardo Lepore. Allora Dino, lo possiamo dire adesso con tranquillità, missione compiuta.
6: Esatto Richard, ciao a te e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Missione compiuta, siamo arrivati a New York ieri sera, tappa unica da Ottawa. È stato un trasferimento non troppo impegnativo, i chilometri erano soltanto 700, perché ormai diciamo soltanto 700. Con questi 700 chilometri siamo arrivati ad un totale di 13.000. Questo tour ha avuto questa percorrenza chilometrica, che è una percorrenza chilometrica relativamente importante, perché le difficoltà si sono concentrate soprattutto nel tratto del Centro America.
4: Allora 1.000 chilometri in meno di quelli previsti, giusto?
6: Sì, circa 1.000 chilometri in meno, perché poi quando sei sul territorio magari ti consigliano strade diverse, oppure ci sono strade nuove, oppure ci sono dei cambiamenti di itinerario, e quindi è per questo che sono quei 1.000 in meno.
4: Senti, e come vi ha accolto il meteo newyorkese?
6: Siamo arrivati in una giornata di pioggia, la pioggia in questi ultimi giorni è stata una costante per noi e si prevede pioggia anche per tutta la settimana che viene.
4: E oggi cosa farete di bello?
6: Avremo una giornata molto importante, perché sarà una giornata che trascorreremo in dogana per caricare tutti i mezzi, quindi moto e van, nei container, e quindi per fare rientro in Italia. E poi naturalmente dedicheremo qualche giorno alla visita della città, e poi il 9 abbiamo un importante impegno all'ONU dove incontreremo la delegazione italiana. Quindi niente, questo viaggio si è concluso, ieri sera abbiamo brindato, festeggiato, poi sai come vanno i racconti, i ricordi. Insomma,
4: avrete fatto un breve riepilogo dei 13.000 chilometri appena percorsi praticamente.
6: Sì, esatto, abbiamo fatto questo riepilogo e ci siamo un po' commossi, sì, perché è stato un grande sacrificio. Poi diciamo che questi viaggi, più che viaggi, sono delle sfide, perché sono molto impegnative. Noi non facciamo il classico turismo, noi maciniamo chilometri su chilometri in ambienti difficili, con temperature molto complicate, e quindi è stata una vera sfida arrivare fino a qui tutti insieme, senza nessun incidente, senza nessuno che si è fatto male.
4: E vabbè, dai, di incidente è bastato il mio.
6: È bastato il tuo, ci è mancato tantissimo. Però in questo viaggio non abbiamo bucato neanche una gomma. Non abbiamo bucato una gomma, ma abbiamo avuto dei problemi seri, molto seri, su Tremoto, che ci hanno fatto ritardare alcune tappe, che ci hanno complicato, che ci hanno innervosito. E quindi è tutto cancellato, perché quando arrivi e praticamente è tutto andato bene,
4: sono cose che si dimenticano,
6: tutte le cose che fanno, esatto. poi ti ricordi soltanto le cose positive. Quindi Richard, ti do un caro abbraccio e magari ci sentiamo fra qualche giorno per salutare New York.
4: Eh beh, no, naturalmente ci dovrai aggiornare sul carico dei mezzi sui container, che non è mai cosa semplice, e poi anche ci dovrai illustrare e raccontare l'importante appuntamento alle Nazioni Unite.
6: Va bene, un caro abbraccio
7: allora. Ciao Dino, grazie.
6: Ciao Richard, ciao.
4: Bene, finalmente Bernardo Lepore dal vivo qui ad America Live, che tornerà tra meno di 2 ore in replica, altrimenti domani con una nuova puntata. Da Richard è tutto.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi tre secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia. Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
1: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
2: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
1: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno. Quello che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
0: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
3: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
0: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
1: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Moto for Peace.
11: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
10: The radio without frontiers.
12: Moto for Peace, Mongolia 2026.
13: Es la nueva misión humanitaria de Moto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719.
14: Hai scelto chi volevi diventare.
15: A, B, C.
14: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
17: Made in Italy.
18: Made in Italy.
17: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
19: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
20: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
21: Parade, l'unica classifica che si fa in due.
20: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Envie de passer un bon moment?
3: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David. LDN

0: Halt,
1: ich mach so viel.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Faber.
4: He said, tell me a story.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New Talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 logbook.
4: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni,

Avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora tutto quasi è andato liscio, ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto4Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Uno dei migliori artisti, a mio giudizio, del panorama musicale internazionale è Ben Harper, songwriter ispirato, chitarrista talentuoso, nato in California nell'autunno del 1969, poche settimane dopo i fasti di Woodstock. Ben Harper è cresciuto nel negozio di strumenti musicali dei nonni materni, a Claremont, un posto conosciuto e frequentato da leggende della roots music americana come Ry Cooder, Taj Mahal. Influenzato dalla loro personalità, circondato da strumenti di ogni provenienza e da suoni e ritmi di tutti i tipi, proprio lì ha scoperto e si è innamorato della Wassenburn, una slide guitar costruita in legno hawaiano e divenuta il tratto distintivo del suo sound. Ma al tempo stesso è stato capace di sintetizzare la tradizione afro, che gli scorre ovviamente nelle vene, con il folk, da mixare al rock and roll, alla black music o al reggae, con il blues, e impreziosendo il tutto con una voce che a tratti ricorda quella di Marvin Gaye e aggiungendo testi intimisti con spirito profetico alla Bob Marley. Ben Harper ha fatto il suo debutto discografico a metà degli anni 90, stupendo i cultori più raffinati, ma dopo 4 album la sua carriera è decollata con Diamonds on the Inside del 2003 e con la successiva fortunata avventura insieme ai leggendari Blind Boys of Alabama, che gli hanno fruttato i primi 2 Grammy Awards. Il terzo se l'è aggiudicato insieme a un altro guru della musica afroamericana, il grande bluesman Charlie Musselwhite.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitacora 2018.
4: 2018 logbook.
5: Edizione di martedì 5 giugno 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale, e poi naturalmente in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Come ormai sapete, il team si trova nella Repubblica Sudafricana, nella stagione invernale, sì, perché lì si avvicinano proprio all'inverno, con al mattino presto e la notte temperature che si avvicinano anche a un solo grado sopra lo zero. Ci sono delle novità tra i componenti del team, la prima ce la racconta direttamente il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino!
6: Ciao Richard, buongiorno! Allora, due ottime notizie. La prima che ci viene dal Botswana, anzi perdonami, la prima che ci viene dallo Zimbabwe ed è di Luis, che era stato trasferito perché aveva questo problema ai reni, che invece si è risolto in maniera spontanea e domani Luis torna a casa. Quindi questa è già una notizia meravigliosa. La seconda è quella di Riccardo. In Botswana, a Francistown, ha terminato la terapia e anche lui aspetta di essere dimesso. Quindi, ci sentiamo tutti meglio. Queste notizie ci tranquillizzano e quindi, alla fine, tutto è bene quello che finisce bene. Un caro abbraccio.
5: Eh sì, è proprio così, per fortuna. Tutto bene quel che finisce bene, ed è andata bene anche a Veronica Marcos, a quanto pare, che ieri è ripartita per la Spagna. Ascoltiamola.
7: Ciao Richard, sono Veronica. Ya estoy en el aeropuerto de

0: Johannesburgo. Per me il viaggio è finito, però Moto for Peace continua verso la prossima missione qua in Sudafrica. Per me è stato veramente un piacere, come sempre, fare questa tappa di un mese con il gruppo e condividere, se è questa la parola che voglio dire, se è corretta, meglio, tutti questi momenti, le buoni momenti e, come no, quando succede qualcosa come le noi amici Luis e Riccardo, però tutto, sempre Moto for Peace, e così è Moto for Peace, un'avventura. Un bacio grande a tutti e anche per gli ascoltatori di Moto for Peace. Bacio, ciao.
1: Buon rientro a te Veronica e buona giornata al team che stamane a Pretoria ha notato i display della temperatura dei propri mezzi che segnavano solo 4 gradi. Per fortuna oggi la tappa è davvero cortissima e raggiungeranno Edenval, mentre domani 6 giugno raggiungeranno una delle tre capitali della Repubblica Sudafricana, e cioè Bloemfontein. È tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.

Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
3: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
4: They push us super hard.
5: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
4: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
5: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
4: And I was just like, well,
5: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
6: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
5: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
3: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
7: Cocktail Magazine.
0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Moto for Peace, your station.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Motor for Peace.
11: Südtirol, teure Heimat, du sollst vergessen, was einst geschehen.
12: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
13: Behind! Dietro le storie della musica.

0: se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station.

0: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie, la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore 3 cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regimi, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Una corsa contro il tempo e senza sosta, accompagnati da vedute che ti lasciano senza fiato e montagne da attraversare che salgono fino ai 4.000 metri. Compatti, andiamo avanti. Visto il fondo stradale, i problemi ai mezzi cominciano ad arrivare e anche la stanchezza si fa sentire. Qui l'ossigeno è più rarefatto e tutto il corpo ne risente. La concentrazione è massima e siamo consapevoli che una semplice distrazione potrebbe essere fatale alla missione. L'ultima sosta per il rifornimento la facciamo ancora con la luce del giorno. In frontiera non è possibile fare riprese e così, per evitare qualsiasi forma di pericolo, decidiamo di imballare tutte le attrezzature video e fotografiche fino a Kashgar, dove arriviamo in piena notte.
4: Giunti in dogana con la Cina, abbiamo avuto non qualche problema perché eravamo preparati. Sapevamo che purtroppo non potevamo fare le foto e né riprese. Ci hanno trattenuto molto, purtroppo ci sono stati diversi checkpoint, sia di controlli di polizia che doganali. Ci hanno ovviamente controllato le moto, i documenti, i furgoni. Non è stato semplice. Poi comunque la tappa è stata stancante perché sono stati 600 km, se non sbaglio, tra cui circa 300 di sterrato.
5: Paroli andati, tutte e due, quelli anteriori. E avevo davanti a me due moto e un camion, non mi hanno tolto la visibilità. Quando ho visto questo mega fossato, ho detto o freno o accelero. Ho preferito accelerare, però la moto ne ha risentito.
4: Abbiamo preso addirittura l'acqua quando siamo saliti su in quota. È stata una tappa che ci ha messo a dura prova, per quanto mi riguarda. Sicuramente ho visto un po' tutti provati. Fantastica, stupenda. Ci rimarrà sicuramente scolpita nell'anima.
3: A Kashgar ci fermiamo un giorno per adempiere alle pratiche burocratiche prima di metterci in viaggio verso il tetto del mondo. Visite mediche, controllo dei mezzi e rilascio della patente e della targa cinese. Le tappe che dovremo affrontare saranno difficili non solo per tutte le incognite a cui ogni giorno dobbiamo far fronte e alle quali siamo ormai preparati, come problemi meccanici, fondo stradale e condizioni meteo, ma anche per la forma fisica. Sappiamo che sarà la parte più affascinante della missione, ma anche la più stancante e dura.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
0: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: disc jockey on stage.
1: E così continua l'ondata dei bravi disc jockeys italiani e non che arrivano ai nostri microfoni per partecipare a disc jockey on stage. In questo giovedì, come già annunciato, Richard Shu.
2: Bonjour tout le monde, il faudrait que je commence comme ça. Ciao Mario, ciao a tutti i radioascoltatori di Milano International Magic 101. Ci tenevo tanto.
1: Che francese ci tenevo tanto a questo signore. Io allora ho detto bene, italiani e non.
2: Infatti, perché abbiamo delle origini un po' lontane, dal paese della nebbia, quello dell'Inghilterra, poi la Francia, l'esagono europeo, che oggi vanta anche lei delle radio stupende, però non forse a livello di 101.
1: Beh, io ti ringrazio per questo
2: qualcuna
1: complimento.
2: Qualcuna sì, noi... ma tante lasciano ancora desiderare, anche perché la vostra esperienza ormai, devo dire, è unica o tra le poche rispetto a quello che è nato subito dopo gli anni del boom della radio locale, diciamo.
1: Niente, diciamo che noi come di internazionale abbiamo il nome per il momento, poi un disc jockey, due che sono stranieri, americani, che sono Casey Kasem e Shadow Stevens, ecco, e fanno appunto queste classifiche così. Noi per essere siamo italiani al 100%, mangiamo spaghetti, pizze, ragù, mamma, capito, sta roba qua, no?
2: Comunque allora, avete portato gli Stati Uniti in Italia, bisogna considerare questo.
1: Come?
2: Avete portato gli Stati Uniti d'America in Italia grazie alle vostre
1: in una piccola parte, molto modestamente, molto modestamente. Allora, dicevo, Federico Besana in console per questo disc jockey on stage. Richard Shu, un ragazzo che ha girato molto l'Europa, penso anche il mondo.
2: Il mondo ancora no, l'Europa sì. Ecco. Ci penseremo su.
1: Un giorno
2: o l'altro, se diventerò DJ di Milano International, potrò permettermi di andarmene un po' in America, per esempio, a conoscere il nostro amico.
1: Perché no? Perché lui sta a Hollywood, quindi figurati.
2: Ecco,
1: non sarebbe male.
2: Interessante.
1: Va bene, allora, visto che sicuramente avrai molte cose da raccontare, non solo in italiano, ma anche in francese, avete visto, amici, come ha esordito la grande. Io ti do immediatamente il microfono e partiamo con la musica.
2: Ti ringrazio Mario. Ci sentiamo allora tra una mezz'oretta, vero? Sempre così di solito. Non mica mi vuoi rubare qualche minutino? No, eh? Allora, Richard avec vous dans la route comme partout. Avete tutta la possibilità di ascoltarmi in italiano e in francese con tanta buona musica, con mezz'ora di musica sulle magiche frequenze del network italiano, Radio Milano International. Vi do anche due numeri di telefono importantissimi, perché con questi potete votarmi. Richard risponde poi al telefono al 670-9192 o 670-9191.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. 101 Network, Radio Milano International. Qui su Radio Moto for Peace. Music and rhythm on Radio Milano International. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione RTL, Radio Télé Luxembourg. Qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa, nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitácora de 2009. 2009 logbook.
2: La breve sosta a Birnin Conney, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti, dai 5 ai 90 anni, hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto for Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
3: Привет, меня зовут Нина Бросова. Я приехала из России и я слушаю радио Moto for Peace.
4: Радио Moto for Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissie Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissie Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissie, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida.

con leggi sconosciute che però in alcuni casi possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada, a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Bene ritrovati, se nell'edizione di ieri vi dicevamo che eravamo infreddoliti più che mai, beh, con la tappa Ufa-Troiska abbiamo varcato i Monti Urali e pertanto la temperatura si è abbassata sino ai 0 gradi ed addirittura è nevicato. Tutto questo ha reso ancora più complicato il viaggio, ma la tuta OJ è riuscita a proteggerci adeguatamente. Ma con il passare delle ore, sapete, il freddo sembra sempre aumentare e poi c'è l'umidità che rende le cose ancora più complicate. Così molti del team hanno preferito aggiungere anche l'antipioggia. Insomma, sempre meglio coprirsi che sentir freddo, ma con il freddo c'è una nota positiva. È difficile che si debba combattere il sonno. Qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà: perché si prova il sonno anche ad andare in moto? Sembra impossibile, ma qui non parliamo del viaggetto sotto casa o del weekend, ma di un viaggio lungo 14.000 km con tappe quotidiane di almeno 500 km, del fuso orario, siamo avanti di 4 ore, dell'andatura spesso lenta e costante. Se non ci credete, sentite un po' le voci dei nostri protagonisti che diventano tutti dei canterini a quanto pare. Marco.
2: Ma io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
3: resisti e basta.
2: Resisto e basta.
1: Jose.
4: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mani con quel motore.
1: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
5: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
1: Andrea.
6: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire. Non si possono dire.
1: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la. Le...
7: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
1: Celestino.
8: Canto. Messo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
1: Francesco.
9: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
10: anima mia, la stanza tua.
1: Un po' stonatello, eh? Ascoltiamo il più esperto, Bernardo Lepore.
11: Allora, il modo per combattere il sonno ci sono due trucchi. Il primo è non guardare mai un punto fisso all'orizzonte, ma girare sempre lo sguardo da destra a sinistra, ok? Non pensare sempre alla stessa cosa, ma cambiare sempre pensiero. Se ci si riesce, canticchiare. E poi c'è il problema, diciamo, quello... Che viene spesso quando si parte la mattina con una temperatura bassa che si stabilizza poi durante la giornata. Ecco, quando si comincia a stabilizzare la temperatura, che il corpo comincia a rilassarsi, quello è il momento pericoloso. Quindi se uno non ce la fa bisogna fermarsi. Ecco, io adopero per scongiurare i colpi di sonno queste piccole attenzioni.
12: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
13: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
14: Ciao, soy Veronica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

Sono convinto che i Sex Pistols siano stati soprattutto un gruppo di cabaret. Le verità più grandi si dicono con il sorriso e l'ironia. Johnny Rotten.

Se decidi di sostituire lo scarico della tua moto con un terminale omologato, lo puoi fare senza aggiornare la carta di circolazione, in quanto il terminale, per la legge italiana, è ritenuto dal 1996 dispositivo di sostituzione. Bisogna però circolare portando sempre con sé il foglio di omologazione rilasciato dal produttore dello scarico.

0: Child, dietro le storie della musica.
1: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan, foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
1: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
2: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
3: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción. High rotation, 3 hits without

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002.
2: 2002 Logbook.
3: Lasciamo dietro di noi anni di storia e ci inerpichiamo lungo le strade che ci conducono al villaggio di Danche. Oggi vivremo forti emozioni, porteremo a termine la prima spedizione ufficiale di Moto for Peace e regaleremo un sogno ai ragazzi del villaggio. Sfogliamo il diario di bordo. 25 luglio 2002. Arriviamo puntuali per le 10. Nella scuola del paese ci attende Andrea con tutta la comunità e ci riservano una commovente accoglienza. Ci avvolgono con delle sciarpe di seta che vengono utilizzate per dare il benvenuto. Siamo emozionati. L'ospitalità di questo popolo è unica. Ci invitano a colazione e troviamo una lunghissima tavolata con tutte le specialità della loro cucina. Non sono sapori a noi familiari, ma assaggiamo volentieri. Visitiamo la clinica di medicina tibetana per la quale abbiamo attivato la raccolta fondi. È una porzione di un vecchio edificio abbandonato che Andrea è riuscito a farsi regalare dal governo e a ristrutturare. Nell'interno ci sono delle scaffalature di legno che contengono tantissimi tipi di erbe. È faticoso reperirle perché si trovano tutte in alta quota. E anche il lavoro successivo di essiccazione e polverizzazione è molto laborioso. Le materie più rare vengono tenute chiuse in una cassaforte ed un medico ci mostra delle corna di cervo. Questa è la medicina tradizionale. Con questi prodotti vengono curate soprattutto malattie croniche. Finita la visita, torniamo alla scuola. Ci presentano le insegnanti di lingua inglese e informatica. Partecipano alle lezioni circa 350 bambini che provengono dal villaggio e dintorni. Per Andrea e l'Associazione Asia questo è un grande risultato e Moto for Peace con il suo contributo è orgogliosa di sponsorizzare lo sviluppo di questo progetto. Sempre nella scuola ci offrono il pranzo. Avete mai mangiato le salsicce di sangue di pecora? Salsicce di farina oppure la pastella con orzo, burro di yak e tè? Beh, non sapete cosa vi siete persi. Durante il pranzo alcune donne si esibiscono in canti tradizionali mentre ci offrono dentro una piccola coppa argentata un liquore simile alla nostra grappa. Il tempo a disposizione purtroppo è stato pochissimo e salutati i bambini della missione dobbiamo riprendere il nostro cammino.

0: Questi sono i viaggi della nave stellare
1: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
7: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
8: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
1: Uno di questi è il cyberbullismo.
0: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
1: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
0: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
1: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
11: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide, lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite.

0: truth. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
1: Il progetto che quest'anno si sta concretizzando è ancora una volta dedicato ai bambini, a quei bambini sfortunati per i quali l'infanzia, per inspiegabili e drammatiche ragioni del destino, non corrisponde all'età del gioco, della spensieratezza e della gioia, ma rappresenta l'età del dolore più profondo, quello che scaturisce dalla sofferenza dell'abbandono. Gli sforzi si sono concentrati su ristrutturazioni in Bolivia di una casa di accoglienza per neonati e bambini sino a 3 anni orfani e abbandonati dalle loro famiglie, il finanziamento di un progetto finalizzato a coprire le cure di un anno intero per bambini con speciali disabilità, anch'essi orfani o in situazioni di abbandono, ospiti della ONLUS NPH in Honduras, e poi a migliorare la vita dei bambini che sopravvivono nelle baraccopoli adiacenti alle discariche municipali delle due principali città dell'Honduras e in aree rurali remote, migliorando soprattutto le strutture sanitarie presenti. Progetto avviato con l'organizzazione ONG Rete. Progetti importanti, di spessore e che sicuramente ha interessato anche finanziariamente ogni singolo componente della missione. Non è vero, Bernardo?
2: La spedizione 2016 sarà composta da 24 persone, alcune delle quali si alterneranno durante l'itinerario, che ricordo sarà di circa 13.000-13.500 chilometri. Non prevediamo grandissime difficoltà dal punto della viabilità, almeno per le informazioni assunte, però è ovvio che gli strappi da fare saranno molti. Quando dico strappi intendo delle percorrenze chilometriche giornaliere che possono raggiungere anche gli 800-900 chilometri.
1: Senti, e a livello televisivo ci dobbiamo aspettare qualcosa?
2: Lo scorso anno in onda su TV2000 abbiamo ricevuto uno share inaspettato, nonostante l'orario di messa in onda. Nel corso dell'anno scorso siamo riusciti a portare quasi a termine la produzione televisiva di tutti i nostri viaggi e quest'anno, diciamo fra i mesi di giugno e luglio, speriamo di fare una bella sorpresa a tutte le persone che ci seguono e che ci hanno dato una mano nel corso di tutti questi anni, riuscendo ad ottenere una messa in onda importante.
1: E speriamo davvero che questa sorpresa si possa davvero concretizzare. Allora Dino, ci siamo pronti a partire.
2: Quindi ora non ci rimane altro che prendere il nostro bagaglio, fare il check-in e sognare per questi 60 giorni che saranno necessari per raggiungere New York. Naturalmente, Richard, non ti dico quant'è il mio dispiacere a non averti con noi in questa missione. Te che praticamente hai fatto tantissimo per Moto for Peace da quando sei entrato a farne parte nel 2009. Sei stata la voce di Moto for Peace con la tua radio, con i social, e non averti è come se lasciamo un pezzo di noi qui in Italia. Però spero soltanto che questo sia un breve intervallo e che tu possa presto tornare a far parte di questo progetto, di questa idea che ha stupito, ha meravigliato e ha riscosso veramente tanti consensi.
3: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

Ma non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara: se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.
1: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27, while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
2: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus,

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.